Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988, la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio. Io

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
1: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, Pareggio di Barbe. Tiro, terza linea delle grano, l'Arena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondoradio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondoradio, naturalmente.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
4: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump. Un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchietto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
5: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lang di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
4: La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
5: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
4: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: È tutto, a più tardi.
7: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Almanacco, oggi giovedì 24 settembre, andiamo a vedere quando è sorto il sole. Erano le 6:34, mentre il sole oggi tramonta alle 18:43. La luna sorge alle 17:34 e tramonta alle 5:06 di domani, in fase gibbosa crescente, quindi visibile all'86%. Oggi la chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista, San Gunardo e San Rumolo. Il nome Giovanni deriva dall'ebraico Yehonan, composto da Yo, che è l'abbreviazione di Yahweh, e da Anan, che significa ebbe misericordia. Vediamo se sei nato oggi. Nati il 24 settembre tendono a farsi assorbire completamente dalla loro vocazione e i loro interessi professionali. Più evoluti si dedicano a progetti creativi. I nati il 24 settembre sono animati da una sorta di fervore nei confronti della loro attività principale. Oggi, 24 settembre, è la giornata internazionale del gorilla. In tutto il pianeta la sopravvivenza delle grandi scimmie è a rischio ed è stata dedicata una giornata proprio per questi esemplari. Andiamo a vedere anche l'aforisma di Augustus De Morgan. La forza trainante della matematica non è il ragionamento, ma l'immaginazione. E ripartiamo dalla musica, dall'ultimo singolo di Marracash e Gue. Questa è Casini, qui su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Welcome to

0: internazionale a quella italiana. Il salto lo facciamo in un attimo e passiamo al momento del vinile. Prima però voglio portarvi da Valmauto. Il mondo dell'auto, lo sapete, ormai sta cambiando, ma ciò che non cambia è l'impegno di Valmauto per la qualità, la trasparenza e la cura dei clienti. Tutto questo è Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra nuova auto, la troverete sicuramente da Valmauto. Andate nello showroom o visitate www.valmauto.it. Tempo di vinile adesso, indietro negli anni, sino agli anni 80. Ci fermiamo nell'89 per farvi ascoltare un brano dell'album Abbi Dubbi, ovvero Viva la Mamma, che può essere considerato sicuramente uno dei più grandi successi discografici di Edoardo Bennato. Un brano che è stato in realtà inizialmente giudicato da una parte della critica, anche se per i due fratelli Eugenio ed Edoardo Bennato, che lo hanno composto insieme, ha un valore affettivo particolare, essendo dedicato alla loro mamma, che tanta positiva influenza evidentemente ha avuto su di loro e sul loro rapporto con la musica. È proprio un omaggio ironico, affettuoso e anche nostalgico alla figura materna, al modello di famiglia tradizionale italiana. Infatti nel testo si fa riferimento allo stile di vita degli anni 50, le miss del dopoguerra, evocando quindi un forte senso di appartenenza alle radici culturali.
1: Nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Times. Attenzione, perché siamo arrivati al momento dell'oroscopo, quindi vediamo segno per segno che cosa ci dicono i pianeti, come si sono allineati quest'oggi. Ariete, cercate di gestire meglio la gelosia nel rapporto di coppia, perché ultimamente vi mostra delle ombre dove in realtà splende il sole. Date quindi priorità al dialogo. Toro, per l'influenza astrale oggi vi sentite un po' snob, quasi con la puzza sotto al naso. Non vi ricordate che è vietato guardare gli altri dall'alto in basso? Gemelli, non statemene con le mani sui fianchi ad aspettare che la forzò.

pizzi a livello sentimentale, ma a livello economico forse sì. Le finanze sono quindi al top. Passiamo alla bilancia. Giornata decisamente no, sia a casa che al lavoro, dove verranno accumulati ritardi e contrarietà. Avrete i nervi a fior di pelle, ma cercate di sbrigare i vostri impegni con rapidità. Scorpione, in questo periodo il rapporto col partner è contrassegnato da dolcezza e tranquillità. I problemi e le preoccupazioni passano in secondo piano. Sagittario, come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande, ripensando a quello che avete sfiorato ma mai raggiunto. Perché non provate a voltare pagina? Capricorno, in ambito professionale la lotta per il successo comincia a farsi dura ed è qui che dovrete dimostrare tutta la vostra grinta e tenacia. Acquario, il settore dei progetti e delle amicizie è illuminato, anzi brilla. Questa è la giornata ideale per fare nuovi incontri e avviare qualche progetto che avete nascosto in un cassetto. Pesci, siete inquieti, non riuscite a darvi pace per l'attesa di un incontro importante che temete possa non andar bene. Se vi rilassate, tuttavia, sia questo un colloquio di lavoro o meno, riuscirete ad esprimervi al meglio.

abbiamo in voce 8:35 nel Buongiorno Salento di Mondo Radio, che torna indietro negli anni per scoprire l'accadde oggi, quindi cosa è successo esattamente in questa giornata. Partiamo dal 1924, quando l'Assemblea Generale della Società per le Nazioni adotta la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo. 1948, partendo dall'intuizione di montare un piccolo motore a una bici, nasce la Honda per la produzione di motocicli. Nel 57, a 3 anni dalla posa della prima pietra, si inaugura a Barcellona il Camp Nou, lo stadio più grande d'Europa. 1959, debutta sui teleschermi italiani lo Zecchino d'Oro. Nel 1990, italiano il campione mondiale di skateboard, si tratta del 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 2006 Paolo Bettini vince il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E tra i nati oggi, nel 1836, Edward Bach, farmacologo. 1919, il giornalista e saggista Sergio Lepri. Nel 1942, il cantante Jerry Marzen. Nel 54, l'ex calciatore e campione mondiale Marco Tardelli. Nel 55, imprenditore Riccardo Illy. 63, Dorina Vaccaroni, schermitrice. 78, la giornalista e conduttrice Francesca Barra. Abbiamo saltato di proposito una data, era il 1958, 24 settembre di quell'anno, quando a Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, si esibiva l'esordiente Mina, rubando la scena praticamente agli ospiti d'onore di quella serata.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi dell'A14 Adriatica e dell'A16 Napoli-Canosa. Si viaggia a carreggiata ridotta per lavori in corso sulla strada statale 16 Adriatica tra Palese e Bari nei due sensi di marcia. Inevitabili al momento i rallentamenti lungo il percorso. Code lungo la strada statale 100 di Gioia del Colle a partire da Capurso verso Bari. La presenza di cantieri rallenta la circolazione lungo la Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi. Sostenuto il traffico in città a Lecce, mentre sulla tangenziale ovest si rallenta tra L'Equila e Maglie verso Maglie. In città chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione per lavori fino al 5 ottobre prossimo. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Vado, ma dove vado?
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Just Jack qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Ultime curiosità arrivano da supermeteo.com. oggi giornata che trascorre in maniera tranquilla sino alla prima serata. Nel corso poi della sera ci saranno prima delle velature in aumento e poi delle nuvole sempre più minacciose che anche in tarda notte apporteranno un generale peggioramento con piogge a carattere di rovescio a partire dai settori più settentrionali. Quindi nuovo ingresso notturno di aria fresca, le massime toccheranno i 26 gradi ma si attesteranno in media intorno ai 22 durante il giorno. Vediamo cosa ci dice il proverbio di oggi: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. E chiudiamo così, vi lasciamo in compagnia di buona musica e tra poco alle 9.30 ci sarà l'appuntamento con la rassegna stampa nazionale e locale.

0: domenica.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
2: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping, pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
1: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
2: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
1: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia a Scalvini e Coppola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment you'll
0: say goodbye. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Greatest Hits.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi piene di

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buongiorno a tutti da Davide Ruberto dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è giovedì 24 settembre, 9:30 in punto. Apriamo i quotidiani, i principali quotidiani in edicola oggi. Le prime pagine si aprono con le guerre, le accuse sul palco dell'ONU, così titola il Corriere della Sera, con i bimbi vittime dei raid sull'Iran. I delegati degli Stati Uniti se ne vanno, sì all'incontro con Trump, invita

Putin al G20. E poi la scuola, arriva il decreto per il tetto agli stranieri ed ancora il Senato, sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033. Ed ancora cronaca, incidente sul lavoro, operaio morto al Colosseo. Sulla Repubblica, le dichiarazioni dall'Assemblea delle Nazioni Unite in apertura, l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare Hormuz. Il presidente Pezeshkian mostra le foto delle bambine uccise dai raid statunitensi a Minab. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. E poi Zelensky: Putin va fermato, solo lui vuole la guerra. Ancora la scuola, i paletti del colle. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% degli stranieri in classe. In apertura sulla stampa, la guerra in Ucraina, Zelensky all'ONU: fermate Putin, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra. Ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Intanto è tensione Stati Uniti-Iran, oggi il tycoon accoglie Xi Jinping. E poi tetto agli stranieri, la scuola di Genova dove 24 paesi convivono in classe oltre la diversità. Sul Messaggero, la scuola e il tetto agli stranieri tra i temi in prima pagina. Oggi il decreto, il governo apre alle richieste del colle. Il Medio Oriente, l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, la pace è lontana e gli Stati Uniti lasciano l'aula. Ed ancora la tragedia avvenuta a Roma, incidente sul lavoro, morte a Colosseo, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Passiamo agli sport. Sulla Gazzetta dello Sport si apre con il focus sul Milan che vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre il titolo. Poi il dubbio Calhanoglu per l'Inter, troppi infortuni, il club riflette sul rinnovo. Ed ancora Italia, domani il Belgio, guida Romano, Mancini lo mette al centro, le big lo vogliono. E ancora Juventus, arriva Neto come vice vicario e Alaba invece arriva all'Udinese. Grazie Juve, è il titolo del Corriere dello Sport con l'intervista esclusiva a Vincenzo Italiano. In Turchia è già popolarissimo, le parole del tecnico Vlahovic: il più forte che ho allenato, Miretti, uno che cambia le partite. Mentre per l'Inter parla Zenga, Chivo allenatore da Premier. Ancora Roma, Gasperini stregone. Passiamo ai quotidiani locali, pugliesi in particolare. La Gazzetta del Mezzogiorno titola: nucleare si parte, Meloni scelta coraggiosa, prime centrali tra 7 anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. Il Nuovo Quotidiano di Puglia titola invece: aeroporti, il Salento alza la voce, la provincia parla di collegamenti efficienti, almeno è quello che chiede, verso Brindisi prima di un nuovo scalo. I nodi dello sviluppo invece li troviamo a pagina 2 nell'approfondimento di Francesca Sorrentino. Boom dell'agroalimentare, vola l'export con un più 56%, ma non trasformiamo. Il valore dell'agrobusiness regionale fa segnare nel 2024 un più 227% dal 2007. Il valore del comparto sfiora oggi quota 12 miliardi di euro. Veniamo invece agli altri 24 milioni di euro per il 118 per pagare gli straordinari, premio ai pochi medici. La giunta ha stanziato la somma per retribuire le ore aggiuntive fatte dal personale, sino a un massimo di 250 per ogni professionista. L'assessore alla sanità Pentassulli ha detto: abbiamo voluto riconoscere il giusto corrispettivo. Poi Lecce con gli spazi pubblici, la guerra sui paletti a ogni bene, sit-in contro il controllo politico. Oggi alle 18 nel giardino degli Agostiniani è convocata un'assemblea aperta contro la delibera di giunta che introduce nuovi indirizzi per gestire la biblioteca civica. L'amministrazione comunale vaglierà tutti gli eventi proposti prima di dare l'ok. Passiamo invece al caso dei giardini di Adriano: cambieranno il lungomare, via cemento e parcheggi. Via libera da Palazzo Carafa al progetto esecutivo per la riqualificazione del waterfront di San Cataldo, previsti pedonalizzazione, ripascimento e recupero dei resti archeologici. Lo leggiamo dall'articolo di Mattia Chetta. Passiamo invece
alla medicina a Lecce, intesa per nuove aule e servizi, accordo di collaborazione siglato tra la rettrice di Unisalento Aiello e il sindaco di L'Equile Vincenzo Carlà. Pronto soccorso, caos e violenze, sono 60.000 gli accessi e 6 le aggressioni. Direttore generale dell'ASL Capocchiani alza la voce dopo l'ultimo episodio registrato a Galatina, è inaccettabile, ha detto. L'alert considera anche i numeri dell'emergenza estiva, così facciamo scappare i giovani medici. Fumo e scontro sulla statale 274, c'è un ferito con cavalli in strada, l'incendio nei campi azzera la visibilità sulla Gallipoli Leuca e provoca un maxi tamponamento. A Carmiano ieri mattina invece altro incidente con 3 persone finite in ospedale, coinvolti 2 carabinieri. Ci sono invece 2 arresti e 3 denunce nei controlli dei carabinieri tra Copertino, Carmiano Squinzano e Guagnano, che hanno portato ad identificare 120 persone e a controllare 53 veicoli. Vediamo invece i danneggiamenti in villa a Salice Salentino, i vandali inquadrati dalle telecamere saranno sanzionati. Passiamo invece al turismo, boom di visitatori a Galatina, adesso la sfida è per l'autunno. Tra giugno e agosto 3.536 le presenze, 871 in più rispetto allo scorso anno. Il piano con eventi e mostre per destagionalizzare ha funzionato.

0: Piazza, mentre veniamo al parco contro le isole di calore per Leverano, il progetto nel quartiere Nennula. Il comune è uno dei 20 comuni pugliesi a ottenere un finanziamento pubblico per ridurre le pavimentazioni asfaltate, migliorare il recupero delle acque piovane e aumentare la presenza di alberature. Un intervento finanziato con 1.130.000 euro con fondi regionali, che riguarderà appunto il quartiere Nennula, dove sorgerà un parco contro le isole di calore. Veniamo invece allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Il Lecce fa il tifo per Monteiro, titola l'articolo di Michele Tossani. Nonostante un avvio di stagione opaco, esterno d'attacco è stato convocato dalla Svizzera per le gare di Nations League. Mister Di Francesco si augura dalla nazionale elvetica torni un calciatore ancora più motivato e decisivo in attacco. Intanto oggi Ngom gioca con la Mauritania, Gandelman è in dubbio visto infortunio, nonostante la convocazione nazionale potrebbe comunque non giocare. Passiamo invece al Brindisi di basket. Brindisi pronto per l'esordio, scrive Antonio Rodi, Esposito assistant coach della Valtor, ha detto a giocare la prima sul difficile parquet di Cremona è subito un test probante. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa, noi ritorneremo alle 12.30 per l'edizione classica del GR locale, troverete tutte le notizie ovviamente sul nostro sito www.mondoradio.net, tra poco invece ci sarà Giustina a partire dalle 10. Grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
1: Mondoradio tutti frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Buongiorno Salento.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1484 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Una radio per

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basey Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte e pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
1: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega a Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una giornata storica l'ha definita Pichetto Fratin.
3: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
1: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale. La 50enne Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle due vittime.
2: È di nuovo allerta rossa nelle zone vicino all'Etna, anche se l'aeroporto di Catania resta al momento operativo. Un'intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell'Etna, generando una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta.
1: Lo sport e la Formula 1 riparte con la prima sessione di libere in Azerbaigian, 15° appuntamento del mondiale. Il via questa mattina dalle 10:30 con Kimi Antonelli, che è sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Inseguono Russell ed Hamilton.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno dalla vostra Giustina, come state? Mi auguro che stiate veramente veramente alla grande. Allora siamo arrivati in questo giovedì 24 settembre 2026, ragazzi, quindi ci avviamo di gran carriera verso quello che si preannuncia il prossimo weekend, magari un po' piovosetto, però insomma dai, è così, siamo a fine settembre, quindi ufficialmente potremmo dire che è l'ultimo weekend di settembre. Ciao, arrivederci e grazie, è stato un piacere, piacerissimo. Allora, dunque, rieccoci, dicevo, insieme. Allora, bando alle ciance, facciamo finta che non sta passando il mese di settembre, ma comunque quel che è certo è che ci dobbiamo chiaramente concedere, ecco, una seconda parte della mattinata all'insegna dei bei racconti, delle cose belle, ma soprattutto della grande musica. E che anniversari in musica quest'oggi che ci sono, che ve lo dico a fare. Quindi il mio consiglio è uno solo: rimanete, sintonizzate l'ascolto di Mondo Radio Tutti Frutti. Questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento, qui c'è la vostra Giustina e non vedo davvero l'ora di trascorrere questa parte della giornata assieme a voi.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Ed eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme. Abbiamo appena cominciato per questa puntata che si preannuncia carica di belle cose. Innanzitutto, visto che probabilmente, insomma, il tempo non sarà dei migliori in questo fine settimana, momento lettura. Allora, ogni tanto noi ci diamo qualche consiglio di lettura, quindi oggi esordiamo così, ecco, invito alla lettura. Siccome poi ne approfittiamo perché il 24 settembre del 1896, ovvero 130 anni fa, nasceva Francis Scott Fitzgerald. E allora, non fosse altro, insomma, che comunque il grande Fitzgerald, poi tra l'altro, insomma, le sue opere sono state anche rese in veste cinematografiche in maniera strepitosa, e quindi forse conviene anche associare, ecco, la lettura anche ad una bella carrellata di filmoni tra cui scegliere. Parliamo di chiaramente uno dei maggiori narratori statunitensi del Novecento, produzione letteraria molto ricca. 4 romanzi con più o meno diverse accoglienze da parte del pubblico, però numerosi racconti. Questo ritratto spietato della società americana lo offre soltanto Fitzgerald. Viene dissacrato il mito del denaro, cioè un'analisi del disagio generazionale, della condizione giovanile. Insomma, Tenera è la notte, capolavoro. Il grande Gatsby, vabbè, lo sappiamo, capolavoro. Ma ancora I racconti dell'età del jazz, Il curioso caso di Benjamin Button, ve lo ricordate quel film meraviglioso con Kate Blanchett e Brad Pitt? Bene, e quello è tratto da un racconto di Fitzgerald, ragazzi. Quindi, insomma, che dire? Io direi che, ecco, noi ci siamo dati consigliucci letterari e consigliucci cinematografici, per non parlare dei due maggiori adattamenti, no? Del grande Gatsby, quello con Robert Redford e Mia Farrow, e poi quello con Leo DiCaprio, non ricordo il nome dell'attrice, straordinaria pure, insomma, la regia era di Baz Luhrmann, quindi è un capolavoro, vale la pena sempre. Insomma, che dire, ragazzi, oggi siamo partiti bene, proprio proiettati ad un bellissimo weekend, tra l'altro primo weekend autunnale, perché ricordiamoci che è cominciato ufficialmente l'autunno, si è verificato l'equinozio nella notte tra il 22 e il 23, insomma, che meraviglia. Musica.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

0: come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Eccoci ben ritrovati insieme con voi e per voi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Fra poco ascolteremo il disco Esco di Radio di questa settimana. Quello che vi diciamo è che già insomma sappiamo che con il nostro amico Mattune ci sentiremo sabato mattina alle 10.30, come sempre in diretta, come sempre su Mondo Radio Tutti i Frutti naturalmente, quindi l'appuntamento con l'approfondimento di Esco di Radio è per sabato mattina. Oggi c'è un anniversario particolare perché ce ne andiamo nel 24 settembre 1961. Sono passati 65 anni dalla prima marcia della pace Perugia-Assisi. Quanto abbiamo bisogno di marce per la pace?

0: pace tanto, tantissimo. Per la pace e la fratellanza tra i popoli, quello fu lo slogan che accompagnò la prima marcia della pace organizzata tra le città di Perugia e Assisi. Il tracciato era di 24 chilometri, era all'inizio degli anni 60, insomma, era tutt'altra musica all'epoca. La manifestazione segna questa pagina fondamentale del pacifismo, ma soprattutto della mobilitazione giovanile in Italia, che ritorna anche, tra l'altro, no, di attualità, viste le dichiarazioni della segretaria della sezione giovanile, no, del Partito Democratico, in merito alla diserzione, in merito al pacifismo, che sono rimbalzate qua e là. Qualche adultone ha fatto un po' la ramanzina, ecco, però direi che riproponiamo questi argomenti e ricordiamo certi anniversari. Allora, nacque per opera la prima marcia della pace del filosofo e politico Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, tant'è che viene considerato quasi il Gandhi italiano. Insomma, chiaramente i partecipanti al primo corteo erano in gran parte contadini, però cittadini comuni, ma accanto ad essi figuravano intellettuali ed artisti del calibro di Italo Calvino, Renato Guttuso, insomma tutti uniti da un ideale che viene rappresentato da una bandiera con i colori dell'arcobaleno. Fu la prima apparizione in quel contesto della celebre bandiera della pace, divenuta poi un simbolo universale di lotta per la pace e per i diritti di tutte e tutti e tutte. Insomma, che dire, ragazzi? Io direi che è un bel anniversario questo, e fra poco poi ci diamo un altro assist.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena, e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Ci diamo un altro assist, nel senso che parliamo poi di colui che è stato promotore di pace, partendo dalla sua Alessano, dal Salento, passando per la sua diocesi di Molfetta, arrivando in tutta Italia e nel mondo. Parliamo di Don Tonino Bello. A proposito di Marcia della Pace, ricordiamocelo ancora: la Marcia della Pace a Sarajevo nel dicembre 1992, già malato all'epoca, presidente di Pax Christi, Don Tonino Bello volle fortemente essere alla guida di 500 pacifisti, ancora come 500 erano coloro che sfilarono per la prima volta la Marcia della Pace del 61 dalla Perugia Assisi, voleva entrare appunto a Sarajevo, assediata, lacerata dalla guerra nella ex Jugoslavia, pronunciando il celebre e coraggioso appello "La pace va osata". Questo impegno pacifista di Don Tonino Bello, che si snoda attraverso gli anni, e davvero lui è stato una delle guide del movimento pacifista italiano, si è opposto alla militarizzazione della Puglia, ha promosso il disarmo e pronunciò quel famoso appello, discorso in piedi, costruttori di pace. Insomma, oggi, vista la situazione e visto anche l'inizio di una nuova stagione, ecco, ci auguriamo che la nuova stagione autunnale insomma sia un nuovo slancio. Ogni nuovo inizio dovrebbe essere, ecco, un inizio più metaforico per tutte e tutti, all'insegna del vero cambiamento che passa inevitabilmente per la ricerca della pace. E quindi niente, oggi insomma siamo un po' riflessivi oggi, ma adesso cominciamo con i nostri anniversari in musica. Rimanete con noi.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Si viaggia a carreggiata ridotta per lavori in corso sulla strada statale 16 Adriatica tra Palese e Bari nei due sensi di marcia. Inevitabili al momento i rallentamenti lungo il percorso. Analoga situazione tra Polignano a Mare e Monopoli, dove si rallenta per lavori. Cantieri rallentano la circolazione sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi. Traffico scorrevole sulle tangenziali di Lecce, in città in Piazza del Bastione, sulla rotatoria all'altezza con Viale Calasso, rallentamenti a causa di un veicolo andato a fuoco. La polizia locale è sul posto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
10: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

E rieccoci, ben ritrovati, siamo all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente ancora un buongiorno dalla vostra Giustina. Allora, questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Come si ascolta Mondo Radio? Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, e poi chiaramente c'è lo streaming che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate. Allora cliccate sul link della diretta streaming, ancora meglio fate un'altra cosa, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. È un'app che potete scaricare comodamente sul vostro smartphone, così ci portate sempre, e dico davvero sempre, con voi. Tramite l'app potete esplorare il sito di Mondo Radio, tramite l'app potete addirittura chattare con noi su WhatsApp, tramite l'app potete esplorare i nostri social e chiaramente ci ascoltate. Basta aprire l'app e parte la diretta. Insomma, che dire ragazzi, scaricate l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente restate con noi.

In questo momento ci stiamo facendo una bella carrellata di successi del presente, di questo autunno che si è aperto con nuove pubblicazioni di singoli, attese discografiche, insomma, niente male, ragazzi, quindi ci prepariamo, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti, perché poi adesso apriamo la parentesi anniversari in musica. E che anniversari, ragazzi, ve lo anticipo, gli Eagles e poi ancora i Nirvana e Fabrizio De André. Ci sono degli anniversari ghiottosissimi in questo 24 settembre. Allora prosegue l'appuntamento in musica con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, come sempre solo su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mondo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale Kiev.
1: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pasdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
2: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
1: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
2: Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio Cybercrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2,5 miliardi di dati univoci e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da Crif ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel darknet.
1: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

E rieccoci per ritrovatissimo, l'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio, ragazzi. Allora, partiamo dagli Eagles e ce ne andiamo direttamente al 24 settembre 1979. Lo sapete come la penso sulla produzione musicale degli anni 70. Sì, è proprio tanta roba. E allora gli Eagles quindi pubblicano questo celebre LP, si intitola The Long Run, ragazzi, un LP meraviglioso, contiene dei pezzi pazzeschi. Parliamo di The Long Run, I Can Tell You Why, Heartache Tonight, che poi sarebbero anche i singoli pubblicati. Bene, un album straordinario che ha venduto oltre 8 milioni di copie negli Stati Uniti, ha raggiunto la prima posizione nella Billboard 200 statunitense, l'ha mantenuta per 9 settimane, ma è andato benissimo in Australia, in Canada, in Svezia e anche in Nuova Zelanda, Olanda, Norvegia, insomma ha fatto il giro del mondo, The Long Run. E allora noi che cosa facciamo per omaggiare l'anniversario di pubblicazione di quest'album bellissimo, ma di una formazione musicale, quella degli Eagles, epica, leggendaria? E allora noi ce li andiamo ad ascoltare. Rimanete su Mondo Radio Tutti Frutti, procediamo in questo racconto in musica del 24 di settembre in compagnia della vostra Giustina, che è sempre ben lieta di sapervi all'ascolto, anzi grazie.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
6: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's!
6: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ Mu.

Eccoci, ritorniamo in Italia a questo punto perché vi voglio parlare di Fabrizio De André, ragazzi. Attenzione, ce ne andiamo nel 1990. Fabrizio De André pubblica l'album Le Nuvole, uno dei capolavori del cantautorato italiano, scritto dallo stesso De André insieme a Massimo Bubola. Parliamo di un pezzo in particolare contenuto all'interno dell'album Le Nuvole, che andiamo ad ascoltare fra poco, un brano che ha una storia dietro veramente veramente interessante e insomma, che dire, adesso ce l'andiamo ad ascoltare perché l'abbiamo appunto abbiamo selezionato questo brano famosissimo che è contenuto all'interno di quest'album Le Nuvole, pubblicato il 24 settembre 1990. E allora arriva Fabrizio De André.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti, alacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sapiglia con me.

che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, contro assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

Abbiamo ascoltato Don Raffaele, che nasce dalla collaborazione di Fabrizio De André con Massimo Bubola per la stesura del testo e con Mauro Pagani chiaramente per la scrittura della musica. Usa il dialetto, ma non è inusuale chiaramente per De André, un brano che denuncia la situazione critica delle carceri italiane negli anni 80, ma anche la sottomissione dello Stato al potere della criminalità organizzata. Il racconto cosa ci racconta questo brano? L'interazione tra Pasquale Cafiero, che è brigadiere, quindi dell'allora corpo degli agenti di custodia del carcere di Poggio Reale, e il boss camorrista Don Raffaele, che si trova incarcerato chiaramente lì. Lui è un agente di custodia sottomesso, corrotto anche da Don Raffaele, gli offre speciali servigi, gli chiede diversi favori personali, se lo ingrazia con molti complimenti, gli offre ripetutamente un caffè che è buonissimo chiaramente. Insomma, il boss all'interno del carcere conduce una vita agiata e ricca di privilegi. Allora, secondo quanto riportato da un critico musicale, Mario Luzzatto Fegiz, De André avrebbe affermato che la canzone alludeva a Don Raffaele Cutolo, famoso boss camorrista, fondatore della nuova camorra organizzata, ma diciamo che non è che disponessero di notizie di prima mano della sua detenzione, voglio dire, per scrivere questo brano. E lo stesso boss camorrista pensò che la canzone fosse ispirata alla sua persona, e in realtà scrisse, a quanto pare, leggenda vuole, a De André per chiedere conferma in merito, e si complimentò con lui, dice: sono meravigliato che sei riuscito, caro cantautore De André, a cogliere alcuni aspetti della mia personalità e della mia vita carceraria senza aver mai avuto informazioni su di me. E insomma, anche questo, questo è un pezzo non soltanto chiaramente conosciuto da molti, ma chiaramente, grattando poco, no? Sotto la superficie, appunto, c'è una critica ferocissima e spietata, un pugno in faccia all'apparenza italiana. Allora, quindi anniversario di pubblicazione dell'album Le Nuvole di De André fatto. Chi manca? Mancano i Nirvana, ragazzi, rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

Ed eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti, e parliamo di un album pazzesco. 24 settembre 1991 veniva pubblicato Nevermind, il secondo album in studio dei Nirvana, ragazzi, ritenuto uno degli album fondamentali degli anni 90, della storia del rock in generale, classificato alla posizione 17 della lista dei 500 migliori album secondo la rivista Rolling Stone, quindi 17esima posizione per Nevermind, alla terza posizione nella classifica dei 100 migliori album di sempre stilata dalla rivista britannica Q. E insomma, che dire, nel 2005 Nevermind è stato inserito nella National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America. Insomma, ragazzi, che dire, noi ci andiamo ad ascoltare uno dei pezzi meravigliosi contenuti all'interno di Nevermind, e allora eccoci qua.

Allora, Smells Like Teen Spirit, primo singolo estratto da Nevermind, quindi Nevermind è divenuto anche un enorme successo alla fine del 91 grazie alla popolarità acquisita dal primo singolo estratto, ma l'album promosse e produsse altri tre singoli di successo, In Bloom, Come As You Are e Lithium. Insomma, ragazzi, che dire, un album straordinario per una band altrettanto straordinaria, con un frontman con un carisma come pochi e con una audacia, un coraggio. Poi sappiamo, insomma, quanta leggenda ci sia attorno alla prematura scomparsa di Kurt Cobain, ma insomma, che dire, ragazzi, che cosa vogliamo dire ai Nirvana, nel bene e nel male. Poi chiaramente, insomma, quelli che sono stati in Nirvana ancora camminano in mezzo a noi, no? Dave Grohl, c'era i Foo Fighters, quello che poi creò lui a suo modo, senza chiaramente quella, cioè, il capitolo di Nirvana è unico e irripetibile, e di mezzo c'era un ragazzo che si chiamava Kurt Cobain. Ok, allora, noi procediamo in questo bel appuntamento in musica di oggi, quindi rimanete all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, musica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
1: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
1: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riservo. Non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
1: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riservo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
2: È tutto, a più tardi.
4: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Anteprima notizie. Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriremo con un caso di presunti abusi su un giovane salentino da parte di un parroco. Verremo poi al vasto incendio che si è sviluppato ieri lungo la statale 274 Gallipoli-Leuca, che ha provocato un tamponamento tra diversi mezzi. Quindi le operazioni ad ampio raggio dei carabinieri, altri fatti di cronaca, l'attualità, le news dal mondo e lo sport.

0: sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Eccoci, ben ritrovati ancora tutti. Dunque, adesso piccolo spazio pubblicità per voi. Ogni giorno, io lo so che dovete scegliere, come tutti, dobbiamo scegliere come muoverci. Beh, poi con i rincari che ci sono ne parliamo. Allora scegliamo, magari cambiamo auto, facciamo benzina, prendiamo un ibrido, un GPL, andiamo sul diesel comunque, o facciamo la rivoluzione, prendiamo direttamente l'elettrico. Che confusione. Sarà perché ti amo, ci dice Valmauto, dice, perché insomma tranquilli, noi vi vogliamo bene, dice Valmauto, ci pensiamo noi a voi, respirate. Non esiste l'auto perfetta, dice Valmauto a Tricase, esiste l'auto perfetta per voi. E allora solo da Valmauto a Tricase veramente acquisterete un'auto, posso dirlo, sartoriale, perché da Valmauto ho trovato un assortimento di auto di tutte le marche e modelli, l'affidabilità con il miglior usato aziendale e ancora la convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettete di girare, perché la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate lo 0833 54 40 00. Benissimo. Ed ora, ancora musica sulle frequenze di Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

E siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi, in questo giovedì 24 settembre 2026, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci siamo raccontati tante cose, come sempre abbiamo ascoltato tanta buona musica, come sempre è bello essere in vostra compagnia. Allora, fra poco arriva l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto vi attende. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina. Ciao!

0: Ogni giorno devi scegliere come muoverti. Benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Ti senti confuso? Respira. Non esiste l'auto perfetta. Esiste l'auto perfetta per te. E la puoi trovare a Tricase, da Valmauto. Sì, perché da Valmauto troverai assortimento di auto di tutte le marche e modelli. Affidabilità col miglior usato aziendale. Convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smetti di girare. La tua nuova auto la trovi da Valmauto. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiamalo 0833 54 40 00.
1: Mondo Radio Informazione.
0: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un 19enne autistico ha confermato di essere stato vittima di abusi in 3 occasioni diverse da parte di un sacerdote 69enne della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, arrestato a fine maggio. Durante l'incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, il giovane ha ribadito le accuse contro il parroco, attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni e la capacità di testimoniare, il giudice ha incaricato una psichiatra per redigere un rapporto entro 20 giorni. Nel frattempo la curia ha sospeso il parroco dalle sue funzioni, sottolineando la vicinanza al giovane e alla famiglia, chiedendo perdono per eventuali responsabilità del sacerdote. Un vasto incendio si è sviluppato ieri lungo la statale 274 Gallipoli-Leuca, nei pressi dello svincolo per Melissano-Felline. Poco dopo, probabilmente a causa del fumo e della scarsa visibilità, si è verificato un maxi tamponamento tra veicoli con 3 feriti, di cui uno in codice rosso. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion che trasportava cavalli, un furgoncino e un altro mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il conducente dalle lamiere. Nel corso delle operazioni un'altra auto è arrivata a gran velocità, causando un ulteriore tamponamento con 2 vetture e un furgone. Questa mattina verso le 8 un veicolo ha preso fuoco all'ingresso di Lecce in piazza del Bastione. Il conducente, un uomo di Galatina, vedendo il fumo dal cofano, ha accostato l'auto sulla rotatoria di Viale Calasso e si è allontanato. L'auto, una Volkswagen Touareg a metano, è stata raggiunta dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la bombola del gas. Il guasto ha anche sparso liquidi sull'asfalto, causando rallentamenti al traffico. I carabinieri di Campi Salentino hanno portato a termine un'operazione ad ampio raggio che ha interessato i comuni di Squinzano, Guagnano e Carmiano. Tra gli interventi, i militari hanno rintracciato e arrestato un 38enne che doveva espiare una pena a 4 anni di reclusione. 3 invece sono le persone deferite: una 31enne di San Pancrazio che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per l'eventuale assunzione di droga, un 38enne di San Pietro Vernotico sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti e un 56enne di Guagnano che aveva violato la misura dei domiciliari. In tutto i carabinieri hanno identificato 120 persone, controllato 53 veicoli e svolto verifiche presso le abitazioni di 25 soggetti sottoposti a restrizioni. Si è chiusa con una doppia condanna la vicenda giudiziaria legata al furto messo a segno lo scorso aprile in un'agenzia di scommesse a Novoli. La giudice del Tribunale di Lecce ha condannato Niccolò Nestola, 22 anni, e Domenico Tulip.

0: Milano, 26 anni, entrambi di Copertino, a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno, oltre a una multa di 2.700 euro. I fatti sono avvenuti la notte del 13 aprile scorso, quando i due, con un terzo complice mai identificato, si erano introdotti nella sala slot di via Carmiano, portando via la macchina cambiamonete. Ne scaturì un inseguimento con i carabinieri, finito con la panda dei malviventi che andò a finire contro un palo della luce. I due furono raggiunti e bloccati. Si chiude con un patteggiamento invece la vicenda giudiziaria legata alla fuga in auto avvenuta la notte del 22 agosto scorso al termine del concerto della Notte della Taranta di Melpignano. Davanti al giudice del Tribunale di Lecce, l'imputato, un 33enne di Salve, ha concordato una pena di 11 mesi e 20 giorni con il beneficio della condizionale. L'uomo aveva tentato di forzare il deflusso del traffico ignorando le indicazioni degli addetti alla viabilità, colpendo poi 2 agenti che avevano provato a fermarlo. L'uomo era stato bloccato dopo una breve fuga ed era risultato positivo al test alcolemico. Adesso è arrivata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Voltiamo pagina, la Giunta regionale ha stanziato 24 milioni di euro per riconoscere il grande lavoro svolto dai medici del 118 e per incentivare l'ingresso di nuovi medici nel servizio di emergenza-urgenza. Si tratta di un impegno che aggiunge risorse alla cifra stabilita in sede di accordo nazionale, con l'obiettivo di rendere più attrattivo anche dal punto di vista economico il servizio e di mettere a disposizione dei professionisti un budget che consenta di remunerare le aggiuntive, fissando il limite massimo a 250 ore per ciascun medico. Veniamo agli aggiornamenti dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
1: Nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha risposto a Donald Trump, che poco prima, dallo stesso pulpito, aveva minacciato di trascinare all'inferno la Repubblica Islamica. Pezeshkian ha mostrato alla platea internazionale le immagini di bambini uccisi nei bombardamenti statunitensi contro le scuole, un gesto che ha provocato l'uscita dall'aula dell'unico rappresentante della delegazione americana presente. Il presidente iraniano ha ribadito che l'Iran non è un paese aggressore, ma che ha il diritto di difendersi. Il canale diplomatico tra Washington e Teheran resta comunque aperto. A margine dell'assemblea, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato gli inviati americani e ha illustrato le condizioni iraniane per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz: la revoca del blocco navale statunitense, lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero e la fine delle ostilità sui diversi fronti regionali. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito il colloquio positivo, pur senza svolte decisive.
0: E ora il calcio, le ultime su Lecce, con tanti giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Sentiamo tutto nel servizio di Pasquale Marzotta.
2: Il Lecce si è radunato questa mattina al centro sportivo di Martignano per iniziare a lavorare in questa lunga sosta di campionato e intanto cominciano gli impegni per i calciatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali in giro per l'Europa e l'Africa. Il portiere dell'Under 19 bulgara Plamen Penev, calciatore giallorosso, che affronterà i pari età della Serbia, e poi per le gare ufficiali alle ore 18 Umar Ngom inizierà il percorso nel gruppo delle qualificazioni alla Coppa d'Africa con la sua Mauritania, che giocherà contro la Repubblica Centroafricana. In serata inizia anche la UEFA Nation League per israeliano Omri Gandelman, convocato dalla sua nazionale nonostante sia alle prese con il recupero dalla fastidiosa tendinopatia al ginocchio. Israele sfiderà l'Austria e sicuramente ci saranno delle indicazioni che verranno registrate in questi giorni anche dal Salento, con Eusebio Di Francesco che segue i vari calciatori giallorossi impegnati con la nazionale di riferimento.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Flashback to the music of yesterday.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
1: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
1: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
2: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
1: Lo sport e Formula 1 vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz. Dalle 14 la seconda sessione.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Senza frontiere. Senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Si viaggia a carreggiata ridotta per lavori in corso sulla strada statale 16 Adriatica tra Palese e Bari nei due sensi di marcia. Inevitabili al momento i rallentamenti lungo il percorso. Analoga situazione tra Polignano a Mare e Monopoli, dove si rallenta per lavori. Cantieri rallentano la circolazione sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo-Masseria verso Brindisi. Traffico scorrevole sulle tangenziali di Lecce, in città in Piazza del Bastione, sulla rotatoria all'altezza con Viale Calasso, rallentamenti a causa di un veicolo andato a fuoco. La polizia locale è sul posto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
3: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per una bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui, nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
2: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
3: Eruzione dell'Etna oggi, con un'intensa attività in corso sul vulcano, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 chilometri, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
2: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile, con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
3: Formula 1, prima sessione di libera a Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate. Procuratevi questi ingredienti per circa 4 persone: 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano.

0: che formate le vostre polpettine fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza, provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Mondo Radio Tutti

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: spazi altrove.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
2: Tutti Frutti Chart.
1: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Oppure Bonnie M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck? No. Gimme Sam? Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
2: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia ad andare a fuoco. È stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
3: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21:30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
2: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
3: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
2: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti
1: frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
5: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale, nel pieno di una crisi con ostaggi, chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro, la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
6: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
7: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo.

Duran Duran con la loro Wild Boys. Lasciatelo dire, ragazzi, siamo cresciuti con sta roba, cioè l'abbiamo sentita nascere questa canzone. Erano due gruppi che proprio se la giocavano lì, Duran Duran da una parte e Spandau Ballet dall'altra. E beh, hanno fatto anche il film Sposerò Simon Le Bon. Insomma, ragazzi, a quei tempi veramente era totalmente tutto diverso. C'era anche lui in Italia, capelli lunghi, selvaggio, e quindi perciò da scartare. Luca Carboni, questa è la sua bellissima Solarium.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Ehi! Sì, dico proprio a te.
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

quindi il disco esco di radio della settimana, vi ricordo il prossimo appuntamento alle 19:30. Noi adesso siamo giunti alle 15:33 in questo istante, pronti ad ascoltare un brano che neanche come di solito andiamo a spolverare assolutamente, no, qui ci è stato fatto giusto un soffiettino, ma pochissimo. Perché? Perché stiamo parlando di Cesare Cremonini, questa è la sua bellissima Ora che non ho più te. Vi ricordo ancora una volta, cari ragazzuoli, questo è il pomeriggio tutti frutti sino alle ore 18 in mia compagnia, quindi mettetevi comodi e alzate i volumi.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

con Narcotic. Allora, io effettivamente, ragazzi, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le varie notizie, perché questo è un brano cult, pensato poi del 1998, e la BMG ha ufficialmente rilasciato sulle principali piattaforme di stream come Spotify e YouTube la versione ufficiale appunto di Narcotic nella rimasterizzazione del 2026, che sarebbe una long version. E allora, se avete la possibilità di ascoltarla, datevi un'occhiata, cioè ascoltatela, perché ne vale veramente la pena, molto molto molto carina. Sono le 15:49, ci sono loro adesso, i Fuzz Garden, con la loro Lemon Tree.

Garden, Fuse Garden, e anche per loro delle news, perché la band sta portando avanti la Dish of the Day Tour, esibendosi in varie date, tra cui sessione speciale in formato elettroacustico in trio. Tra gli appuntamenti recenti, il cantante Peter Frauenthaler, vecchi tedeschi, ha sorpreso i fan con un'esibizione a sorpresa alla stazione centrale di Karlsruhe, inaugurando un pianoforte pubblico e cantando Lemon Tree con i passanti. Scusate per il mio tedesco, io provo a leggerlo, ma insomma sicuramente sbaglierò. È prevista la pubblicazione di una versione rimasterizzata dello storico album Dish of the Day, e in uscita anche l'autobiografia del frontman Peter Frauenthaler dal titolo Main Leben Eis Zitronenbaum. Beh, che tradotto è La mia vita da albero di limoni, e quindi staremo a vedere. Va bene, c'è lei, Patti Pravo, qua non sbaglio sicuramente, Pazza Idea.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
1: Quattro droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. Quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
2: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e tre bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
1: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF e la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
2: È convocato alle 16:30 al Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro tre decreti legge, a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
1: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

con la sua Rock DJ. Se non l'avete fatto, date un'occhiata al videoclip, nella versione, ce ne sono due versioni di questa canzone, una tagliata da certe scene, l'altra completamente libera. Se riuscite a trovare quella completamente libera, mi raccomando, dovete essere anche forti di stomaco, perché effettivamente non vi dico nulla, andate a cercarlo. Robbie Williams era la sua Rock DJ, ed ora Manu Chao.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

con la loro Obsession, insomma considerata la prima baciata più famosa che sia mai stata ballata e riballata in qualsiasi parte del mondo sia stata. Insomma ragazzi, quando si parla di baciata, la prima canzone che viene in mente è questa degli Obsession. Va bene, allora 16, o meglio degli Avventura, dal titolo Obsession. 16:25 in questo istante, e beh, adesso c'è lui, Michael Jackson.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buon pomeriggio, bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con l'incidente tra auto e moto che si è verificato questa mattina verso le 7 sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Cavallino. A scontrarsi una Opel Crossland guidata da una 32enne e una Honda CBR condotta da un 48enne. Il motociclista è finito sull'asfalto sotto il guardrail della corsia di sorpasso. I soccorritori del 118 giunti sul posto insieme al personale ANAS e i vigili del fuoco hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo d'urgenza in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. L'uomo è stato ricoverato per un intervento chirurgico alla spalla. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La conducente dell'auto invece è rimasta illesa. La ricostruzione esatta dell'incidente e l'attribuzione delle responsabilità sono affidate agli agenti della polizia stradale. La cronaca: un 19enne autistico ha confermato di essere stato vittima di abusi in 3 occasioni diverse da parte di un sacerdote 69enne della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, arrestato a fine maggio. Durante l'incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, il giovane ha ribadito le accuse contro il parroco, attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni e la capacità di testimoniare, il giudice ha incaricato una psichiatra per redigere un rapporto entro 20 giorni. Nel frattempo la curia ha sospeso il parroco dalle sue funzioni, sottolineando la vicinanza al giovane e alla famiglia, chiedendo perdono per eventuali responsabilità del sacerdote. Un vasto incendio si è sviluppato ieri lungo la statale 274 Gallipoli-Leuca, nei pressi dello svincolo per Melissano-Felline. Poco dopo, probabilmente a causa del fumo e della scarsa visibilità, si è verificato un maxi tamponamento tra veicoli con 3 feriti, di cui uno in codice rosso. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion che trasportava cavalli, un furgoncino e un altro mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il conducente dalle lamiere. Nel corso delle operazioni un'altra auto è arrivata a gran velocità, causando un ulteriore tamponamento con 2 vetture e un furgone. Questa mattina verso le 8 un veicolo ha preso fuoco all'ingresso di Lecce in piazza del Bastione. Il conducente, un uomo di Galatina, vedendo il fumo dal cofano, ha accostato l'auto sulla rotatoria di Viale Calasso e si è allontanato. L'auto, una Volkswagen Touareg a metano, è stata raggiunta dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la bombola del gas. Il guasto ha anche sparso liquidi sull'asfalto, causando rallentamenti al traffico. I carabinieri di Campi Salentino hanno portato a termine un'operazione ad ampio raggio che ha interessato i comuni di Squinzano, Guagnano e Carmiano. Tra gli interventi, i militari hanno rintracciato e arrestato un 38enne che doveva espiare una pena a 4 anni di reclusione. 3 invece sono le persone deferite: una 31enne di San Pancrazio che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per l'eventuale assunzione di droga, un 38enne di San Pietro Vernotico sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti, e un 56enne di Guagnano che aveva violato

0: misura dei domiciliari. In tutto i carabinieri hanno identificato 120 persone, controllato 53 veicoli e svolto verifiche presso le abitazioni di 25 soggetti sottoposti a restrizioni. Si è chiusa con una doppia condanna la vicenda giudiziaria legata al furto messo a segno lo scorso aprile in un'agenzia di scommesse a Novoli. La giudice del Tribunale di Lecce ha condannato Niccolò Nestola, 22 anni, e Domenico Tulipano, 26 anni, entrambi di Copertino, a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno, oltre a una multa di 2.700 euro. I fatti sono avvenuti la notte del 13 aprile scorso, quando i due, con un terzo complice mai identificato, si erano introdotti nella sala slot di via Carmiano portando via la macchina cambia monete. Ne scaturì un inseguimento con i carabinieri, finito con la panda dei malviventi che andò a finire contro un palo della luce. I due furono raggiunti e bloccati. Si chiude con un patteggiamento invece la vicenda giudiziaria legata alla fuga in auto avvenuta la notte del 22 agosto scorso al termine del concerto della Notte della Taranta di Melpignano. Davanti al giudice del Tribunale di Lecce, l'imputato, un 33enne di Salve, ha concordato una pena di 11 mesi e 20 giorni con il beneficio della condizionale. L'uomo aveva tentato di forzare il deflusso del traffico, ignorando le indicazioni degli addetti alla viabilità, colpendo poi due agenti che avevano provato a fermarlo. L'uomo era stato bloccato dopo una breve fuga ed era risultato positivo al test alcolemico. Adesso è arrivata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Voltiamo pagina. La giunta regionale ha stanziato 24 milioni di euro per riconoscere il grande lavoro svolto dai medici del 118 e per incentivare l'ingresso di nuovi medici nel servizio di emergenza urgenza. Si tratta di un impegno che aggiunge risorse alla cifra stabilita in sede di accordo nazionale, con l'obiettivo di rendere più attrattivo anche dal punto di vista economico il servizio e di mettere a disposizione dei professionisti un budget che consenta di remunerare le aggiuntive, fissando il limite massimo a 250 ore per ciascun medico. Veniamo agli aggiornamenti dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Marco Grassi.
1: Nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha risposto a Donald Trump, che poco prima, dallo stesso pulpito, aveva minacciato di trascinare all'inferno la Repubblica Islamica. Pezeshkian ha mostrato alla platea internazionale le immagini di bambini uccisi nei bombardamenti statunitensi contro le scuole, un gesto che ha provocato l'uscita dall'aula dell'unico rappresentante della delegazione americana presente. Il presidente iraniano ha ribadito che l'Iran non è un paese aggressore, ma che ha il diritto di difendersi. Il canale diplomatico tra Washington e Teheran resta comunque aperto. A margine dell'assemblea, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato gli inviati americani e ha illustrato le condizioni iraniane per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz: la revoca del blocco navale statunitense, lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero e la fine delle ostilità sui diversi fronti regionali. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito il colloquio positivo, pur senza svolte decisive.
0: E ora il calcio, le ultime su Lecce, con tanti giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Sentiamo tutto nel servizio di Pasquale Marzotta.
2: Il Lecce si è radunato questa mattina al centro sportivo di Martignano per iniziare a lavorare in questa lunga sosta di campionato e intanto cominciano gli impegni per i calciatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali in giro per l'Europa e l'Africa. Il portiere Randy 19 bulgara Flamen Penev, calciatore giallorosso che affronterà i pari età della Serbia, e poi per le gare ufficiali alle ore 18 Umar Ngom inizierà il percorso nel gruppo delle qualificazioni alla Coppa d'Africa con la sua Mauritania, che giocherà contro la Repubblica Centroafricana. In serata inizia anche la UEFA Nation League per israeliano Omri Gandelman, convocato alla sua nazionale nonostante sia alle prese con il recupero dalla fastidiosa tendinopatia al ginocchio. Israele sfiderà l'Austria e sicuramente ci saranno delle indicazioni che verranno registrate in questi giorni anche dal Salento, con Eusebio Di Francesco che segue i vari calciatori giallorossi impegnati con la nazionale di riferimento.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Ruberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
4: Pubblicità. Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
8: Ma va, e chi è?
7: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
8: Ah, ma è McDonald's!
7: Che facciamo? Ci andiamo?
8: Per forza, sto già uscendo, ciao!
0: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
12: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Doubt, Just a Girl. 16:46 in questo istante, vi ricordo ragazzi che sarete mia compagnia sino alle ore 18, quando poi, essendo oggi giovedì, passeremo il testimone della musica al nostro Francesco Martella con la sua Music Box. E adesso, ascoltiamolo, su, ci sta, perché no?

Crystal Da Vinci con la sua Rossetto Caffè, possiamo tranquillamente dire che è stato il brano che l'ha lanciato nell'Olimpo, gli ha dato anche la possibilità poi di poter vincere Sanremo. E adesso, signori, ci sono i Train, Drops of

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: E allora, cari ragazzuoli, voglio anche ricordarvi quello che è l'appuntamento che avrete con noi questo sabato, quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento, perché ci sarà la nuova apertura del McDonald's a Surano, quindi poi chiaramente ne parleremo anche questi giorni. Ci sarà la nostra diretta insieme a me, ci sarà il nostro Davide, il nostro Steven De Prince, e quindi vi aspettiamo, venite a trovarci direttamente, mangeremo insieme un panino, una porzione di patatini, prenderemo un caffettino, insomma, qualche cosa la faremo sicuramente. State lì.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po', ora è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
5: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
4: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
5: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
4: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. E la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
5: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin, un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. È ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19:45 all'Olimpico le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

qui era Riccastri, qui sì che c'era da spolverare un pochettino, un po' di polvere insomma dal disco. Allora, 17:15, stavamo dando un'occhiata anche, voi lo sapete, a quelle che sono le condizioni meteo dal vivo, quelle che sono le reali condizioni meteo, perché tutti i giorni ormai lo diciamo e oggi a quanto pare la giornata è una giornata senza pioggia, almeno per oggi. Forse c'era stata una piccola preoccupazione nel primo pomeriggio, però adesso l'allarme è sventato totalmente. Io prego solo ed esclusivamente che domani non piova, visto che come al solito oggi ho portato la macchina al lavaggio e quindi sicuro domani piove e pioverà anche terra, vedrete voi.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Tutti Frutti.
8: Le canzoni più belle.
9: Le canzoni più belle
8: degli ultimi 30 anni.

Beh, signori, Stadio insieme a fantastico Vasco Rossi, La faccia delle donne. Io vi invito a riascoltare questo brano e a cercare di capire un pochettino come la pensano le due, se possiamo considerare così, le due fazioni, ossia come la pensano gli Stadio e come la pensa Vasco Rossi. Ed è veramente carino stare a riascoltarlo. Sono le 17:27 in questo preciso istante all'interno del pomeriggio Tutti Frutti e beh, ci sono loro. Come fai a non alzare il volume quando arrivano gli ABBA? Questa è The Winner Takes It All.

Abba, the winner take it all, ossia colui che vince porta via tutto. Beh, ci sta, insomma, è così, ragazzi. Qualcuno quando vince qualche cosa la deve prendere. In questo caso se prende tutto e non se ne parla più, specie poi in amore. Senti un po' chi arriva adesso, come fai a stare fermo? È una cosa che ve la regaliamo solo ed esclusivamente noi. ACDC, questa è Thunderstorm.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

Allora, signore e signori, con Nerina e Silvestri andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che il nostro Francesco Martella è pronto a tenervi compagnia sino alle 20 con la sua Music Box. Io vi lascio con Elisa, la sua Labyrinth, e vi rinnovo l'appuntamento domani alle 15. Mi raccomando, segnatelo in agenda. Un bacio dal vostro caro Aprile, come dico sempre, fate

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo, pareggio di Barbero. Tiro, per salire le grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
3: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Peshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
2: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
3: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti dell'ospedale di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
2: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
3: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio, tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio. Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto

0: Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio Tutti Frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.
5: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
1: Una ragazza di 20 anni è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
2: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
1: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1:43.347. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmine Tempo, Pareggio di Bargo. Tiro, terza linea del ramo, l'Aena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, sull'autosole veicolo in panne con rallentamenti tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla 4 Milano Venezia con code tra la tangenziale est esterna di Milano e Trezzo in direzione Venezia. Sul tratto Brescia Padova della 4 abbiamo un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la Piacenza Brescia e Brescia Est in direzione Padova. Sempre per un veicolo in panne, auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e San Lazzaro in direzione Ancona. In Campania code per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino in direzione Napoli. Infine forti ritardi sulla linea ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna per verifiche tecniche nei pressi di Firenzuola. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Music Box, Music, Music Box, Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con l'incidente tra auto e moto che si è verificato questa mattina verso le 7 sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Cavallino. A scontrarsi una Opel Crossland guidata da una 32enne e una Honda CBR condotta da un 48enne. Il motociclista è finito sull'asfalto sotto il guardrail della corsia di sorpasso. I soccorritori del 118 giunti sul posto insieme al personale ANAS e Vigili del Fuoco hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo d'urgenza in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. L'uomo è stato ricoverato per un intervento chirurgico alla spalla. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La conducente dell'auto invece è rimasta illesa. La ricostruzione esatta dell'incidente e l'attribuzione delle responsabilità sono affidate agli agenti della polizia stradale. Si sono chiuse le indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di appena 12 anni alla periferia di Ruffano, avvenuto il 18 ottobre del 2024. Un avviso di conclusione indagini è stato notificato a un 16enne e un 17enne. La ragazzina raggiunse a piedi l'amico che l'attendeva in una zona isolata del paese insieme ad altri ragazzi che cercarono di avere un rapporto con lei. La 12enne urlò e riuscì ad allontanare i suoi molestatori, che la rapinarono comunque del portafoglio. Una volta rientrata a casa raccontò tutto al padre, venne accompagnata in ospedale dove le vennero refertate varie escoriazioni e da dove partì la segnalazione alle forze dell'ordine. Ai domiciliari per rapina, ai danni di un bar a Copertino e per un furto in un'abitazione, continuava a spacciare direttamente dal suo domicilio. Angelo Savina, 24enne di Copertino, è finito in carcere. I carabinieri si sono presentati nella sua abitazione ed è scattata la perquisizione che ha permesso di rinvenire 326 grammi di marijuana e 7 rami di cannabis recisi per un peso complessivo di 232 grammi. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 24enne è stato accompagnato in carcere. Era già stato arrestato appena pochi giorni fa a Veglie grazie all'intervento di un carabiniere libero dal servizio, ma nonostante dovesse stare ai domiciliari è stato sorpreso a bordo di un motorino e di nuovo ristretto ai domiciliari. Nella serata di ieri all'Equile i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne residente a Monteroni, che era stato bloccato pochi giorni fa quando si era reso responsabile di un'aggressione nei confronti di un commerciante. L'intervento dei militari ha permesso di riportarlo in casa. Un vasto incendio si è sviluppato ieri lungo la statale 274 Gallipoli-Leuca, nei pressi dello svincolo per Melissano-Felline. Poco dopo, probabilmente a causa del fumo e della scarsa visibilità, si è verificato un maxi tamponamento tra veicoli con 3 feriti, di cui uno in codice rosso. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion che trasportava cavalli, un furgoncino e un altro mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il conducente dalle lamiere. Nel corso delle operazioni un'altra auto è arrivata a gran velocità, causando un ulteriore tamponamento con 2 vetture e un furgone. Con la Serie A ferma per le gare nazionali, il Lecce ha sostenuto questa mattina un allenamento al centro sportivo di Martignano. Nella seduta odierna la squadra ha svolto attivazione e lavoro fisico e a seguire partita situazionale. Assenti 9 calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, Ndrin, Gom, Penev e Thiago Gabriel. Seduta personalizzata invece per Berisha e Gubbels. Domattina nuovo allenamento a Martignano. Intanto oggi sono 2 i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Ngom per le qualificazioni in Coppa d'Africa contro la Mauritania e Gandelman contro l'Austria per la UEFA Nations League.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è venerdì 25 settembre. La chiesa ricorda San Cleofa, Santa Aurelia e Neomisia. I fatti di domani: nel 1890 negli Stati Uniti vengono istituiti i parchi nazionali Yosemite e Sequoia. 1926 Henry Ford annuncia che i turni di lavoro in azienda saranno di 40 ore settimanali. 1979 la mafia uccide a Palermo il giudice Terranova. Nell'81 viene pubblicato l'album La voce del padrone di Franco Battiato. 2005 Fernando Alonso vince il mondiale di Formula 1. E tra i nati, il 25 settembre, nel 1896 il 7° presidente della Repubblica Sandro Pertini. 1925 l'attrice Silvana Pampanini. Nel 1944 un altro attore, Michael Douglas. 1949 il regista Pedro Almodovar. 1952 l'attore Christopher Reeve. 1955 l'ex calciatore Karl-Heinz Rummenigge. Lo stesso giorno è nato il cantante Zucchero. 1968 l'attore e cantante Will Smith. Ancora attori: nel 1969 Catherine Zeta-Jones, 1980 Elio Germano. Previsioni meteo: domani secondo impulso fresco e instabile, con rovesci di pioggia e qualche temporale in transito sino al pomeriggio, a seguire ampie aperture del cielo. Nuovo calo termico con massime sino a 24 gradi, minime tra 10 e 16. Il proverbio dice: il riso fa buon sangue. E chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te: ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa Biologica Piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: più.
1: Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli Canosa. Sulla A14 Adriatica chiuso per lavori dalle ore 22 alle ore 6 il tratto tra Molfetta e Trani verso Pescara. Sulla Brindisi Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione Brindisi. Carreggiata ridotta per lavori anche in direzione Lecce tra Torchiarolo e Squinzano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Infine a Lecce in città chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione per lavori fino al prossimo 5 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Pubblicità.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia. Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: pubblicità.
1: Greatest Hits.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

0: Note su Mondo Radio Tutti Frutti.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti e selvatici.

0: seriamente.
1: Ma che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Blue Note, dal 1994, solo su Mondo Radio.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: sette figli ed ero perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette
1: Blue Note su Mondo Radio Tutti Frutti.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.